0: Sweat, sweat, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

no ti ignorerò ma stas. Ancora con te contatto niente le muovo in me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, faccio tutto il mondo fa Nike. Ah, ah, studi dosco a potenza di un cadillac. Seguirà mia pedalata.

nuovo in me ne faccio. Sentiamo tu un Mikey, adesso tutto il mondo fa Nike. Ah, hashtag di Dogecoin con testa di un cadillac. Seguirà mia pedalata, cacca giù questo pedalata.

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo!

basta, anzi, dopo pratica pure amico, che non ti ignorerò mai stasi. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne fai. Non c'è niente a mandare un Mikey, da c'è tutto il mondo fa Nike. Ah, ah, studi, dosco, a potestà di un cadillac. Seguirà mia pedalata,

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira. Golo!

0: Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!